0: Un papà è in piego pa' là, mettescio la mia a mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Un papà è in piego pa' là, mettescio la mia a mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Un papà è in piego pa' là,
1: sa mamma è in piego pa' là, ma tata è in piego pa' là.